0: Mi chiamo Dede Saint-Prix, arrivo dalla Martinica, non conosco la vostra lingua, ma spero che la musica vi dirà le parole che non conosco.
1: Je me crio Dede Saint-Prix, je suis de la Martinique, conisso pa la vostra lingua, mi je suaito che la musica vo dire le parole che je conisso pa.